0: life. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Das ist der Sommer unseres Lebens.
3: Absolut Germany.

0: was kind of fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, tanto noi siamo amici.